mama, te il desidero un prazer ben cattivo. Io non fu crei, mamma. Let saka kindi go na grow. De biggie masra, fu na biggie, a biggie, a biggie.